Avevo io quegli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre: sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno.

Nessuno mi ha detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Studio Play, con noi, con voi, con lei, sempre.
1: Big, so it's not nice. Booty so big, word, Lord, have mercy.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Spazi, musica e novità.
2: Spazi, un programma di Max Mollica e Dino De Mano per Magilla Spettacoli Production.

spazi e musica, interviste, novità, un format Magilla Radio Production, condotto da Max Mollica e Dino Super Di Gemmano, dal lunedì al venerdì alle 14 su Radio Studio Play.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Rosa, te è un fratello, ma siamo lettori anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Change.

sensation.

Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

0: luce. Spero di riuscire a dimostrare che così fa bene.
1: Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico.
0: Mi sembra ieri.
1: E ora che è successo, fa lo stesso. Se non ti cerco non vuol dire che mi hai perso.

dove fuori certamente non c'è fila. Purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia. La costruzione di un successo è sempre un'alchimia di musica e di testo. Tu sei un gran maestro, ti dedico sto pezzo e spero che ricambierai.

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Su Radio Studio Play, le canzoni che ci hanno fatto sognare.

gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre non vali che un po' più di niente.

0: su Radio Studio Play, le canzoni che ci hanno fatto.
1: Tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati, ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: più.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana. Con la nostra classifica.
1: Sono le 10 e 28 minuti. Sono le 10 e 28 minuti.
2: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.

0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.
1: Il capo non mi ha visto affatto stanco, io ci credo. Cazzo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

ho. A volte è questione di un battito. Hai cambiato i miei piani in un attimo. È il mio stesso tattoo, forse sei proprio tu.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Con... Solo i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È Finita la Pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone Triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, È Finita la Pace.
2: Per

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai.

0: triste di me.
1: I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
0: Per questo
1: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
0: Per questo
1: taci la tua umanità.
0: Per questo
1: piace all'unanimità.
0: Per questo
1: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.
3: Ci basta.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi.
2: Ora come glielo dico al mio migliore amico?

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mando i saluti a una colombiana che muove il suo booty, a un'italiana con quegli occhi scuri, a un'africana che spero mi giuri che almeno un po' mi ama, che il cielo mi aiuti se tutto fa

Vivevano per la città, figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità.

0: correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Play.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania!

0: Radio Studio Play, la tua estate in musica.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: amore.
1: Con Radio Studio Play, la tua estate in musica.

0: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono le 13:02.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

giorno mi uccidi. Dallo specchio ti vedo, mentre piango tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli.

0: Sono io, il vostro My Jockey, con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al Mix and Play.
1: Lascia la chart questa settimana.
2: In partenza per New York, il volo per Ultra Nate.
0: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultra Nate, Showbell, uscita.
1: Settimana scorsa.
0: Tre canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kunz e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

se siete d'accordo iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Fair It Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fair It Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Paolo Isa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: Never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican.

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam. Beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana. Ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa. E con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati? Jane e Boys e Dave Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

0: sì.
1: Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance!

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

Signori e signori, arriva la number 7 in questa estate Crazy Exclusive Dance Chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton per i tedeschi La Bush. Alla numero 7 vi regaliamo

Number 6, altro riempipista storico della dance, con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte, la esclusiva, The Rhythm of the Night, Number 6.

Billboard 5. Arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way. Fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

Numero 4, con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

i tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart agosto 2026.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, la numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare con determinazione gli ostacoli. I Sound Lovers cantavano Surrender.

0: Exclusive Dance Chart.
1: E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside, batte bandiera numero 2.

Tante emozioni in queste 16 posizioni della Exclusive Dance Chart in questa speciale Summer is Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina estate 2026. Ugel, Ultra Nate, I'm Moving to the Sun, number

0: Andiamo, andiamo, il viaggio è finito. Summer is crazy 2026, estate pazzissima. Quella Exclusive Dance Chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi. Un pubblico speciale merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Dai, andiamo al mare.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Solo i più belli. Sono le 15 e 3 minuti.
2: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Player.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

Conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Com'è?
1: Io non ho piani, io non ho piani.

quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Questa è Radio Studio Play.

0: con Radio Studio Play, la tua estate in musica.
1: Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play? Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

arrivati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati, ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19:04.
2: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadow Slide, il programma più accessibile che mai. In studio due ultimi accessi, e tu lo sai. No, due ultimi accessi, due ultimi accessi a parlar di
3: Shabadabada!
4: Shabadabada!
3: Shabadabada! Shabadabada!
2: Amici,
5: a quando arriviamo così? E sembra che arrivano i Flintstones, no? Quando...
2: Come si chiamavano? Lui era lui e
5: Fred, il... Fred e Vilma.
2: Vilma,
5: Vilma.
2: Butta la penna, no, quella è un'altra cosa. Detto ciò, amici, all'ascolto, avete capito, vi abbiamo dato un aiutino.
5: Siamo tornati, abbiamo fatto accesso allo studio dell'antico Borgo San Giovanni.
2: Esatto. E ormai nell'era digitale in cui noi viviamo, sai che c'è una nuova sindrome?
5: La sindrome.
2: Apro parentesi, ormai va di moda. Sì. Qualsiasi sindrome già esistente,
5: sì,
2: gli appioppi un nome anglofono e fai il figo.
5: Ah sì?
2: Sì.
5: E quindi questa...
2: Oggi parliamo di Lost Scene.
5: Lost Scene?
2: Sì.
5: Come si pronuncia? Sai che io ho sempre dei problemi con l'inglese.
2: Lost Scene.
5: Lost Scene, che last vuol dire scene. L'ultimo
2: accesso. L'ultimo la mania di controllare partner, amici, colleghi, coi loro accessi alle piattaforme e ai social.
5: Eccala, adesso entriamo nelle vostre vite private, nei vostri telefonini, nelle vostre chat che tenete nascoste perché andate a chattare,
2: confessare.
5: E le tenete nascoste con Lucchetto, con
2: esatto.
5: Lucchetto. Ecco, perché? Per quale motivo? Ecco.
2: Abbiamo estratto due ascoltatori a caso,
5: sì,
2: i fortunati, in cui il loro cellulare è stato proiettato sul nostro desktop e leggeremo
5: tutto. E adesso leggeremo
2: tutto.
5: Tutte le chat nascoste sotto Lucchetto.
2: Tipo, il signor che chiameremo per comodità X.
5: Sì. Il signor X.
2: X ha alcune chat erotiche nascoste con moglie.
5: Mentre il signor che chiameremo Y.
2: Cioè, te pare.
5: X e Y.
2: Sì. Okay.
5: Che sono le due coordinate poi.
2: Sì, sì, sì. Ha dei filmetti un po' alti.
5: Beh, i segreti dei vostri telefonini.
2: Però
5: il Last Scene.
2: Noi scadiamo.
5: Dov'è che siete dove avete fatto accesso l'ultima volta?
2: Confessate. Intanto parte la nostra sigla.

0: Shadows Light, che ci manchi solo tu.
1: Se l'è cantata.
2: Sai qual è la difficoltà di questa sigla? Innanzitutto, chi se lo ricorda, penso 4 anni che abbiamo questa sigla, forse qualcosa in più.
1: Anche qualcosa in più, sì.
2: Per agganciare la nota che non l'abbiamo agganciata proprio, io ricantandola ho difficoltà ad agganciarmi su me stesso, talmente sono stonato.
1: È la scarsità.
2: Sì. Ben sintonizzati, questo è lo Shadows Light, niente di serio, con Angelo Franzone, Andrea Lombardo in studio, però sia
1: la nostra sigla è andata, quindi adesso inizia ufficialmente questa puntata di Shadows Light e vi svela tutti i segreti dei vostri telefonini. Perché oggi parliamo di Last Scene.
2: A molti già verrà in mente, in base all'argomento, quel film famoso in cui in una cena tra amici tutti decisero di avere il telefonino lì a schermo aperto e leggere ad alta voce i messaggi. Non mi ricordo il titolo. Fini in tragedia lì. Gente che si è lasciata, gente che si è separata, gente che si è ammazzata.
1: Ecco, in questo piccolo oggetto che noi portiamo sempre con noi, ormai ci facciamo di tutto.
2: You are a devil.
1: Qui praticamente è racchiusa tutta quella che sono le nostre, come dire, le nostre cose nascoste, il nostro lato vita. Nascosto, il lato oscuro
2: tu
1: di
2: pensa
1: ognuno
2: che
1: di noi.
2: C'è il pin, il pack di ognuno di noi. Lo speed di ognuno di più segreto di così.
1: Ora andiamo a prendere
2: lo speed, perdonami, è così segreto che non ce lo ricordiamo neanche noi il codice. Ogni volta si impazzisce.
1: Allora, bene, intanto... a parte questo, intanto noi ora siamo arrivati già al momento tunz, quindi ci rilassiamo, ci divertiamo, giochiamo, balliamo, scherziamo, perché il momento tunz è quello che ci
2: oggi
1: ci libera,
2: lo abbiamo fatto a tema, l'angolo tunz, l'abbiamo chiamato speed. L'angolo speed tunes,
1: speed tunes,
2: musica.

0: dopo l'angolo
1: Ah, dopo che ci
0: Spintezza.
1: siamo, come si dire, abbiamo ballato, che qualcuno ha pure twerkato, chi lo sa?
0: Ho visto,
1: E poi
0: ho visto cose mai
1: fate i
0: viste.
1: video e poi li mantenete nascosti nei vostri telefonini.
0: Oddio,
1: Allora.
0: dipende chi twerka, può venire il coniato
1: Ah,
0: o
1: sì.
0: può, cioè, il cognato, no, può, o
1: Sì,
0: può
1: viene il
0: venire, o
1: cognato.
0: può arrivare un po' di libido, o se vuoi la doppia libido di quei
1: La doppia
0: fiocchi.
1: libido di quei fiori. Allora, oggi parliamo dei segreti dei vostri telefonini.
0: Telefonini.
1: Perché? Perché si
0: Perché?
1: parla di questa sindrome,
0: Last seen, cioè
1: la
0: dire la
1: sindrome
0: persona
1: da
0: che
1: ultimo accesso.
0: si fissa a controllare e comincia a fare delle paranoie del tipo: tu eri online alle 2:14 di
1: Perché
0: notte,
1: l'ho
0: ma mi
1: visto
0: hai
1: da WhatsApp.
0: risposto alle 23
1: Io ti ho mandato
0: dell'indomani.
1: il messaggio alle 2:14 della notte che tu eri online. Lo hai letto
0: Perché?
1: perché mi è spuntata la cosa blu?
0: O peggio, non mi è spuntata la spunta blu, però tu lo avrai visto nella notifica e volutamente non mi hai risposto.
1: Oh, e qui nascono problemi, ragazzi. Qui ci sono
0: Papa,
1: problemi.
0: take
1: Perché
0: it easy.
1: poi voi non potete dire: ah, non mi è arrivato il messaggio. Perché poi vi
0: Non
1: dicono:
0: si può
1: allora
0: dire
1: dammi il
0: più.
1: telefonino, apri WhatsApp e ti faccio vedere che il messaggio ce l'hai. E allora lì, che quello è il trucco, no?
0: So
1: Tu gli
0: dolore.
1: dai il telefono, apri WhatsApp
0: Hai visto
1: e
0: com'è?
1: si
0: Hai
1: vedono
0: visto?
1: tutte le chat. Ah, hai chattato con questo, hai chattato con quell'altra. Cosa hai scritto in questa chat? E lì si scoprono i tradimenti.
0: Ma oggi c'è gente che litiga e qui andiamo a livello
1: Qui
0: follia, a
1: entriamo
0: livello follia.
1: poi in una
0: Tu
1: sorta.
0: hai

0: guardato la mia storia parlando di social?
1: Ecco.
0: Io ho messo tre storie, le ho guardate tutte e tre e non mi hai messo un like. Gente che litiga, che si ammazza. Dove stiamo andando a finire?
1: Ma poi qui entriamo anche in una sorta di argomento che riguarda la privacy, no? Cioè, se io ho il mio telefonino che è un oggetto personale,
0: sì,
1: e allora ci metto dentro le cose mie personali. E se sono personali, vuol dire che io devo mantenere una certa riservatezza su queste
0: esatto,
1: cose personali.
0: Come disse il portiere del mondiale che perse?
1: Sì. Quale mondiale? Aspetta, quello del 60, dai, perché sono 3-4 mondiali.
0: Così.
1: Sono tre mondiali che noi
0: che
1: non
0: chiameremo per comodità portiere X. Portiere X.
1: Oh, quindi il prossimo mondiale.
0: Non volevo parlare di calcio, ma volevo uscirmene con una massima.
1: Sì.
0: Come disse il portiere che perse.
1: Sì.
0: Dove stiamo andando a parare?

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: me río porque si no me muero.
1: Todo llegará.
2: Entrati in studio, ancora Shadows Light, ancora senza radio. L'estate non ci ferma, anzi ci ispira, ci solletica.
3: Sì, il caldo, come dire, ci solletica le idee.
2: Sai che Cleopatra faceva il bagno nel latte?
3: Nel latte d'asina, sapevo.
2: Esatto. È uno dei miei sogni è fare il bagno d'estate con l'acqua ferrelle.
3: Ah, sì, per le bollicine.
2: Tutte fresche.
3: Vabbè, ti metti in una piscina a idromassaggio, hai risolto, penso, la situazione, no?
2: Sai che sei al mare... Stiamo trascendendo, è sempre stato slide.
3: Sì.
2: Sai, se al mare tu prendi le... sei a mollo.
3: Oh.
2: Fino al mezzo, fino,
3: sì,
2: fino ai tuoi seni.
3: Okay.
2: Anche l'uomo ha i seni.
3: Certo,
2: sai, sì, che l'uomo ha i seni. E con le mani fai come un movimento tantra, mani aperte ad abbassare.
3: Sì.
2: Escono tutte le bollicine.
3: Ah, ma c'è un altro sistema per far uscire le bollicine.
2: Lo sapevo.
3: È molto
2: da,
3: più
2: dietro, da dietro.
3: È molto più semplice, no? Anche te, se vedi salire le bolle.
2: Lo lezzo è diverso.
3: Poi, esatto, poi dalle bolle più fuori magari.
2: Va bene. Detto ciò, oggi amici non si parla di Olezzi, non si parla di bollicine, ma si parla di Last Scene.
3: L'ultimo accesso, ragazzi. L'ultimo, cioè, ora prendete i vostri telefonini.
2: Prendete
3: e andate a vedere, a visualizzare i vostri ultimi accessi, per esempio, che ne so, siete andati ad accedere nei siti, quelli là, quelli là.
2: Sempre lì dobbiamo
3: scrivere. Eh beh, oh, perché
2: anche quello è un accesso.
3: Anche quello è un accesso.
2: Vabbè, vabbè.
3: Accesso da... ci può essere, l'accesso dal retro, per dire.
2: Da
3: remoto. Da remoto. Da
2: remoto. Allora, questa mania che forse abbiamo un po' tutti, chi più chi meno, nei casi patologici crea, pensate un po', due tipi umani, ovvero sia i detective e i fantasmi. I detective sono quelli che guardano gli altri. Tu eri collegato, tu eri online,
3: che ti controllano,
2: ieri,
3: che sanno, cioè tu non lo sai quello che fai, ma lo
2: tutto,
3: sanno i detective, tutto, che ti dicono tu eri collegato, e tu dici ma io veramente
2: e sono
3: non...
2: quelli che ti pushano la foto?
3: Sì.
2: Come si dice?
3: Ti pushano?
2: Ti aprono la foto e ti fanno le zoomate per vedere dov'è, chi c'era dietro di te, che cosa...
3: Sì, perché magari tu stai sorridendo e c'è quel pezzettino piccolo piccolo di lattughino che magari ti è rimasto nel dente e ti dicono ah, tu sei stato a cena, con chi sei stato a cena, perché ho visto la foto che sorridevi e avevi denti.
2: E perché sorridevi? Allora, basta, dai. E tra un po' vi sveleremo anche chi sono i fantasmi.

0: E quindi musica sicuramente non ne manca mai all'interno dello
1: All'interno dello
0: Shadows
1: Shadows Light.
0: Parlavamo di tipi umani legati alla moda del last scene, cioè
1: Oh,
0: i
1: ora
0: maniaci
1: io vorrei sapere da voi,
0: dell'accesso
1: ragazzi,
0: social.
1: voi siete dei detective, cioè siete di quelli che state lì e controllate, questo ha fatto accesso alle ore totte perché là, o siete di quelli che ve ne fregate? Perché io, per esempio,
0: ecco, io penso di appartenere a questa categoria.
1: Altamente me ne frego, cioè non è che vado a guardare se ha fatto accesso, se ha letto, se ha spuntato.
0: Ma sai che ci sono, contro i detective sono nati i fantasmi, quelli che hanno tolto l'orario di accesso, le spunte blu. Vivono praticamente in un bunker, non si vogliono fare scoprire niente.
1: Eh sì, perché poi non vogliono rinunciare al
0: Quindi
1: telefonino.
0: Se chatti con una persona di queste, non sai mai se ha letto il messaggio.
1: È vero, vero, perché c'è l'opzione che tu non fai,
0: fai
1: ghosting in qualche modo. Però ecco,
0: però
1: questa è la
0: viene
1: gente
0: dubbio.
1: Che non riesce a rinunciare perché magari tu dici no, io visto che è così rinuncio alle chat. Invece no, non rinuncio alle chat,
0: ma non ti do il
1: ma
0: sazio,
1: non ti do,
0: il sazio.
1: Come dire, la possibilità di vedere quando io sono collegato, quando
0: no,
1: sono
0: però
1: online o quando
0: mi viene un dubbio. Queste persone che si ghostizzano,
1: sì, i fantasmi,
0: che
1: i fantasmi
0: spariscono, che non vogliono sui social o sulle chat farsi vedere, avranno qualcosa da nascondere. Dun, dun, dun.
1: Eccala, potrebbe anche essere che tu ti nascondi.
0: Perché ti nascondi?
1: Perché non vuoi far vedere e allora hai qualcosa da nascondere.
0: Qui abbiamo messo il dubbio,
1: e allora,
0: il seme del dubbio.
1: E allora, signori, sì? Signori, bisogna essere, come dire, limpidi come l'acqua che scorre nel ruscello.
0: Sì, sì, sì.
1: E bisogna dire, io non ho nulla da nascondere.
0: Signori ecco, della corte.
1: Signori della corte, ecco il mio telefonino, lo metto e lo rimetto.
0: Fatene di quello che volete.
1: Nelle vostre mani, cercate qualcosa
0: potete
1: che mi possa contraddire, incolpare in questo telefonino. E perché? Perché tu lo dici perché hai messo le cose nascoste in modo
0: esatto.
1: che nessuno possa trovarle, no?
0: Esatto, e nell'enfasi del discorso potremmo aggiungere, vi do il mio telefonino, vi do le password del,
1: fate quel
0: del mio conto
1: volete.
0: Corrente, fatevi un bonifico e vi arrestano per corruzione.

un bel cappello da stregone, e chi ti segue ancora è un gran coglione. Con i tuoi presagi da Palantir potresti adesso poterla finir. Con quella barba stramba da perfetto santone e quello sguardo strano da completo imbroglione, vai sparci.

0: male.
1: Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: Shadows slide.
1: Solo i più belli con...
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.
3: 1, 2,

0: Così torniamo, perché lo Shadow Slide ritorna sempre.
1: Sì.
0: E torniamo sempre sullo stesso argomento, cioè l'ultimo accesso. Ora mi veniva in mente
1: Sì.
0: e che magari i social, ecco, i social, anche lì c'è qualcuno che ti controlla, no? Tu metti una foto, posti un qualcosa, e lì c'è sempre qualcuno che dice, che ha da dire: ah, ma tu a me avevi detto una cosa e poi ne hai fatto un'altra, perché? Perché l'ho visto dalla foto che hai postato nei social.
1: Esatto. Perché diciamo la bugia scorre nella rete ormai.
0: Oh, il bugiardo smascherato, no?
1: Sì. Perché se uno controlla, a parte che se uno controlla un altro o ha interesse
0: O sei uno stalker.
1: o sei uno stalker, e quindi potresti essere maligno, maligno. Bisogna essere siamo in buona fede o in mala fede, ma attenzione, se uno è controllato, siamo un po' tutti controllati, passiamo per bugiardi smascherati. Ovvero sia, in base all'ultimo accesso non abbiamo più la forza di dare una giusta giustificazione. Sono crollato ieri alle 22, ma il tuo ultimo accesso era dell'1:34 di notte.
0: Ma è vero, ma è così. A me succede, mi addormento alle 10 di sera, poi magari mi sveglio
1: Per fare la plin plin.
0: e non so cosa fare. Apro il telefono, faccio un accesso, vedo cosa c'è e poi chiudo e vado a letto di nuovo. Non succede niente. Ma in
1: E
0: quel
1: perché non mi hai risposto
0: frangente
1: mentre
0: tu
1: facevi
0: hai,
1: la pipì?
0: in quel frangente tu hai dato modo, perché dai del materiale
1: Sì.
0: alle persone che ti controllano per dirti: ah, all'1:34 cosa hai fatto? Perché eri sveglio? Con chi stavi
1: E
0: chattando?
1: lì, gelosie, scenate, polizia,
0: Mentre tu sei solo
1: carabinieri.
0: andato così in bagno a fare la pipì.
1: Esatto.
0: E mentre.
1: Galeotta fu la pipì e chi la fece? E chi le feci? Ah!

0: tra un frizzo, un lazzo, un intralazzo e un mazzo, siamo parlare qui noi poveri piccoli inutili,
1: oh,
0: passivi,
1: controllo,
0: attivi senza radio.
1: Controllo, controllo dei vostri telefonini, ma attenzione, mantenere la privacy è importante. Ora, io dico, se io sono tranquillo, mettiamo il caso proprio quello classico, no? La relazione, le persone gelose che ti dicono: ah, tu chatti con altra gente, quindi mi tradisci online, anche perché c'è da dimostrare tutto un tradimento, che se è fisico, se è fattivo,
0: se è,
1: o se è soltanto online attraverso dei messaggi e le cose, però insomma poi lì è tutto un altro discorso. Però le persone che sono tranquille e che non hanno davvero nulla da nascondere possono mantenere una sorta di riservatezza, una privacy,
0: esatto,
1: perché è fastidioso che qualcuno vada a leggere, a controllare tutti i messaggi che tu ti scambi con le persone che conosci, no?
0: È vero.
1: Perché comunque rientra sempre nella sfera della tua persona e delle tue relazioni, quindi potresti avere una confidenza e magari con qualche amico, con qualche persona avere un determinato modo di rispondere ai messaggi.
0: Oh, è arrivato un messaggio.
1: Eccola.
0: Tan, tan, tan.
1: Eccola.
0: È un messaggio personale, quindi lo nomineremo amico X.
1: Amico X, vediamo cosa
0: amico
1: dice.
0: Amico X dice: voi mentre parlate in radio siete online, quindi non state parlando in radio.
1: Ecco, questo
0: ci accusano.
1: Noi siamo online, è vero.
0: Dobbiamo giustificarci.
1: Perché parliamo in radio e abbiamo detto che al 333 3831587 diamo il nostro numero di cellulare personale.
0: Esatto.
1: Potete mandare i vostri messaggi e noi li leggeremo. Renderemo
0: infatti
1: pubblici.
0: L'abbiamo letto, amico.
1: Li
0: amico
1: renderemo
0: X.
1: Pubblici.
0: Amico X.
1: Oh, amico X, ti ringrazio. Beh, possiamo dire anche il nome, dai, tanto non era un messaggio di quelli che
0: Simone che ci ascolta.
1: Oh.
0: Ci ascolta e ascoltateci anche voi se vi fa piacere, ma soprattutto perché arriva la grande musica dello Shadow Slide.

0: Sono le 20:06 minuti.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Eccoci qua sempre dagli studi dell'antico borgo San Giovanni, lo Shadow Slide continua e senza radio sono ancora qui per voi.
1: Sì, a farvi ascoltare la più bella musica, presente, passato e futuro si intrecciano in questo caso. Abbiamo aperto con un brano bellissimo che ci ha riportato indietro nel tempo.
0: È vero.
1: Perché? Perché ci porta indietro nel tempo? Perché noi memoria, poi, noi a abbiamo... un certo punto...
0: Sì. Sì,
1: facciamo memoria delle cose belle della nostra vita,
0: mm-hmm.
1: e poi le andiamo a ripescare.
0: Mm.
1: In questo caso c'era un brano degli anni 70.
0: Hai capito?
1: E ci ha riportato e ci riporta a collegarci poi agli anni 80 e i 90.
0: Perché 70 più 10 fa 80.
1: E 80 più 10
0: fa 90. Hai capito?
1: Ma perché poi io faccio 70, 80, 90? Poi perché nel 2010, per dire, non c'è stata bella musica nel 2010.
0: Sì, però è lo slang ancora non è entrato nel che certo. Anni 20 in questo momento per molti ancora significano
1: i primi anni del Novecento, il 1920.
0: Tra 30 anni, se saremo ancora qui, chissà,
1: quando si
0: chissà
1: parlerà
0: come
1: di
0: si
1: anni
0: dirà.
1: 10
0: mettiamo
1: si
0: gli anni 10, 20 e 30, yeah.
1: Beh, comunque ecco, questo era per dire che la musica ci porta e ci riporta ai momenti passati della nostra vita, e se qualcuno, diciamo sempre, non li ha vissuti perché magari è nato dopo, ci sono persone che sono nate nel 1997.
0: Com'è possibile?
1: Sì,
0: è possibile.
1: Come no? E queste persone non hanno vissuto gli anni 80 e i 90, no?
0: Mm.
1: Quindi la musica non la conoscono. Mm. E allora ci pensiamo noi, ve la facciamo conoscere noi.
0: Hey.
1: Ascoltate questi due brani uno dopo l'altro e vedrete e sentirete la musica che girava a quei tempi.

0: che tuffo di decadi, che decadi di tuffo, non so se, come uscirmene.
1: È un decadimento, è un tuffo decadente.
0: Sì, assolutamente sì. Allora. Mentre però i brani erano proprio sul pezzo, scusando il gioco di parole. Oggi siamo anche in chiusa di puntata.
1: Oh.
0: Dove dobbiamo. La parte finale è sempre la più triste. Uno, perché stiamo per andare.
1: Sì,
0: via.
1: ci salutiamo. Poi dobbiamo comunque, come dire, tirare le fila e non ci riusciamo, perché fondamentalmente abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato di niente.
0: Appunto, Shadows Light, il niente di serio che avanza, il programma che ascoltate. Oggi che si è parlato di L'Assassino, ovvero di quella nuova tendenza maniacale legata ai social, alle chat, sì, di controllare chi è online, oh, se ha letto i messaggi, se ha pubblicato delle storie, è una malattia.

0: ormai del millennio, che può addirittura portare una certa aggressività. Se uno è online, ci sono quelli che sono subito lì. Tu sei online e non ti scrivono, quando non sei online aspettano, cioè, non so se mi spiego.
1: Che poi stai lì sempre a guardare.
0: Perché non mi hai scritto tu?
1: Perché non è online? E nel momento in cui magari quella persona per sbaglio è online, tacchetti, tu scrivi subito: ah, perché non sei stato online tutto questo tempo?
0: L'amore oggi parte anche da lì.
1: No, ragazzi, non va bene.
0: Quando tu conosci un tipo o una tipa, stai lì a dire: due volte ti ho cercato io, adesso mi deve cercare lei. Magari lei aspetta che tu lo cerchi e la storia finisce prima di iniziare.
1: È vero.
0: Va bene così. Detto ciò, io ringrazio Angelo Franzone.
1: E io ringrazio il qui presente lui, Andrea Lombardo. Ci troviamo la prossima settimana. Adesso rilassiamoci.
0: Relax.
1: Ci sta.
0: Ciao, alla prossima, buona estate.
1: Ciao.

0: te.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesca.
1: Se il cuore sta

0: voglio solo lei. Radio Studio Play.
1: Senza fine tu trascini.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il

Le volte, magari c'è chi ancora se la beve. Magari ancora scappo dalle ombre. Magari ancora gioco con le onde. Ma ora mi scotto pure di notte. La testa sotto con il mare forte.

quando giro di notte, stiro dentro un bar qualunque. Quando scrivo una strofa, ma non arrivo mai al dunque. Che poi non sono brava a dirti.

0: cameretta al camerino. Tutti ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi. La paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.
1: Quanti anni

caffè. Quante macchine veloci compriamo in leasing che non ci danno le emozioni della prima bici. Quanti hotel con la piscina e la palestra dolce per moderna. Poi non capisci l'acqua calda e l'acqua fredda. Quando scende la fattanza, crisi di coscienza. Vuoi distruggere la stanza, Breaking Bad and Breakfast. Quanta fatica per salire in cima per poi scoprire che c'è poco

0: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

trovato sveglio con il lichene nei miei capelli. Mi sono trovato sveglio con il levante nei miei capelli. Non vedevi più un filo d'acqua, solo le briciole dei ruscelli.

La trama così sottile che non vedevi la cucitura. Sombrividi di ragnatela sul volto pallido della luna, sombrividi lungo la schiena.

0: la radio che vorrà.
1: Il grande ciò, andrà tutto bene.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

loro, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticato, magari. Se potessi ragionarci sopra,

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

sulle spalle. Cosa provi per ora? Ho dei modi che odio, modi che cambio, modi che ho per averti. Sono solo dentro un bar, tu sei sola dentro un bar.

da 11 anni il tuo punto di riferimento per musica energetica, intrattenimento allo stato puro, conduzione in doppio con i grandi protagonisti della radiofonia italiana e un vagone di divertimento. Questo è Tempo Zero. Ciao, sono Simone Papini. Ti aspetto tutti i martedì alle 17, qui su Radio Studio Play. Non prendere impegni, ci divertiamo insieme.

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti

0: stavo bene, stavo male.
1: Orari, orari.
0: Stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stiamo insieme, stiamo lontani. O stiamo insieme, stiamo lontani. Il mio quartiere siamo. Stavo bene, stavo male, stavo.
2: Non riesco ancora a dirti.